0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la messa per Brambilla Carlo e famiglia Pirola Carlo. Domandiamo perdono. Signore, salvezza e forza dei deboli, Kyrie eleison. Cristo, sollievo e conforto degli afflitti, Christe eleison. Signore, speranza di chi soffre, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, guida i nostri atti secondo la Tua volontà, perché nel nome del Tuo Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi, come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni, e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse, come pacificazione, io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque scorra il diritto e la giustizia, come un torrente perenne. Parola di Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, e mio ciò che si muove nella campagna. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Se avessi fame, non te lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse le carni dei tori? Berrò forse il sangue dei capri? A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? Per chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle sue creature.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati uscendo dai sepolcri gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiurarono dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate!» Ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare, e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del tuo nome, per le nostre, della tua santa Chiesa.
0: Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e
0: giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, esprimerti, Dio onnipotente, la nostra riconoscenza di figli, e rinnovare fedelmente la memoria dell'opera compiuta per noi da Cristo Signore, mentre celebriamo il mistero della nostra salvezza. Egli, morendo, ha distrutto la morte e con la sua risurrezione ci ha chiamato a partecipare all'eredità della vita divina. Per lui si allietano gli angeli e i santi e nell'eternità cantano l'inno della tua gloria.

0: Padre Santo, manda il tuo Spirito a santificare questo pane e questo vino, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù, Signore nostro. Ora Gesù ci raccoglie attorno alla sua mensa, perché facciamo ciò che egli fece con i suoi discepoli. La sera prima di morire per noi sulla croce, egli li raccolse per l'ultima cena. Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Siamo qui riuniti come una sola famiglia davanti a te, o Padre, per ricordare con gioia ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza. Accogli, o Padre, con il sacrificio di Gesù l'offerta della nostra vita. Padre Santo, ci hai chiamato questa mensa nella gioia dello Spirito Santo per ricevere il corpo e il sangue di Cristo. Forza di questo cibo, donaci di vivere sempre nella tua amicizia. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Concedi a tutti noi di partecipare alla festa eterna nel tuo regno con la Beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, e con tutti i santi. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente alla parola del Signore, preghiamo. Padre nostro,
1: a tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri beni, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace. Secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito, come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati. invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo, o Dio, che in questi santi misteri ci hai nutrito con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.

Prima del funerale della nonna Antonia, noi nipoti volevamo condividere un ricordo di lei. Nonna Antonia brontolava molto spesso. Uno dei ricordi delle nostre estati è lei che arriva a casa nostra alle 8:30, apriva le persiane dicendo che era sveglia da 2 ore mentre noi eravamo ancora lunghi e tirati nel letto. Brontolava spesso, però ha sempre detto di sì quando le sue figlie le chiedevano aiuto, spendendo il suo tempo e le sue infinite energie al servizio della famiglia. Così ci ha cresciuto tutti, accompagnandoci fino a oggi. Anche quando non eravamo più bambini, si è sempre preoccupata che i rapporti tra di noi si consolidassero, legando le persone della famiglia e facendoci comprendere l'importanza e la bellezza che ne derivano. Ci sentiamo di prenderci parte del merito della lunga vita della nonna, visto che abbiamo contribuito alla sua smagliante forma fisica. Per accudire Emanuele e Cecilia, ha attraversato a piedi innumerevoli volte il quartiere, con qualsiasi condizione meteorologica, compresa una volta diventata leggendaria nei suoi racconti, sotto una forte nevicata. Pietro l'ha fatta correre per almeno un paio d'anni per tutto il quartiere, mentre Francesco, Silvia e Martina hanno lavorato sul cuore facendole prendere grandi spaventi. Francesco si lanciava dal divano fingendo di aver battuto la testa per terra, mentre Silvia riportava a casa Martina, che all'epoca aveva 3 anni, spalmata di grasso di bicicletta per farle credere che fosse stata investita da una macchina. Ci ha minacciato varie volte di lasciarci e tornarsene a casa in pullman da Caponago fino a Monza, senza sapere quale prendere né da dove partire, oppure di andare in via Raiberti a giocare a carte con gli altri anziani, anche se lei ha sempre odiato le carte. Eppure è sempre rimasta. Crescendo è diventata la nonna di tutti gli amici che hanno frequentato le nostre case, preoccupandosi della loro vita sentimentale, grande appassionata di cronaca rosa la nonna, e assicurandosi che mangiassero abbastanza. Ci ha accompagnati per tutta la vita dandoci consigli quando avevamo bisogno della sua saggezza, sempre con discrezione. Pregava per i desideri di ciascuno di noi, amici compresi, e adesso sappiamo che continuerà a farlo dal paradiso, vegliando su di noi insieme al nonno Aldo, che, come ha detto a Tamara poco prima di iniziare la terapia del dolore, stava aspettando e che finalmente è venuto a prenderla. Vorremmo ringraziare tutti voi che oggi siete venuti a salutare la nonna e a farci sentire accompagnati in questo momento. E concludiamo questo ricordo della nonna come avrebbe fatto lei e dicendovi tanti bei auguri.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Si tratta di una riconsegna, quella che viviamo in questo istante, una riconsegna a colui da cui vengono tutti i doni che riceviamo, soprattutto quello della vita e delle presenze più decisive che incontriamo. Perciò domandiamo perdono di tutti i peccati, in modo da vivere questo gesto con il cuore spalancato. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio, Padre onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi ad Antonia, che si è addormentata in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi, come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni, e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il farsuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque scorre il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Salmo responsoriale. Ripetiamo insieme. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
0: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
2: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Se avessi fame, non te lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri? A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle sue creature.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono ed entrati in città raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Cercate il bene e non il male, se volete vivere. L'avvertimento del profeta Amos stamattina raggiunge la vita di ciascuno di noi. Cercate il bene e non il male, se volete vivere. Perché questa aggiunta apparentemente ovvia, in realtà smaschera un altro desiderio che potrebbe prendere il nostro cuore, che non è quello di vivere, ma di tirare avanti. Se volete vivere, se volete tirare avanti invece, non c'è bisogno di scegliere di cercare il bene e non il male. Uno prima o poi inizia a farsi andare bene tutto, ad accontentarsi di qualsiasi cosa. Esattamente come, in un modo molto curioso, ci riporta il Vangelo. Si erano abituati questi uomini a vedere il loro amico indemoniato, indomabile e incontrollato. Si erano abituati. Ormai nessuno pensava più a una possibile soluzione, a una liberazione. Anzi, quando Gesù lo libera e manda i demoni nella mandria di porci, questi, indispettiti, chiedono a Gesù di andarsene. Avrebbero preferito avere sani i porci e indemoniato lui. È meglio portare a casa i maiali che la salvezza di quest'uomo. Cioè, nel cuore umano a volte scatta un cortocircuito per cui uno inizia a tirare avanti. È l'espressione che spesso troviamo sulle nostre labbra quando qualcuno ci chiede come va. Tiriamo avanti. Si può vivere tanti anni la vita imparando a rispondere così. Certo, è più un modo di dire che una definizione della sostanza di come realmente viviamo, ma a volte definisce invece esattamente come viviamo, abituati a tutto, accontentati di tutto. Come si fa a vivere una vita lunga, senza cadere nella trappola del tirare avanti, senza accontentarsi di come vanno le cose, senza farsi andare bene tutto, senza diventare di bocca buona con la realtà, con la vita? Soltanto se c'è una speranza in grado di rompere la corazza di tutte le abitudini, di tutto quel modo a volte spavaldo che abbiamo di vivere come se fossimo dei fenomeni, e che invece ci ridimensiona, cioè ci rimette nella nostra giusta dimensione. Le volte che ho avuto la possibilità di incontrare Antonia, ho avuto sempre la sensazione di una donna così, che man mano ha scoperto, abbracciato e difeso la sua giusta dimensione. Non c'era cosa che faceva, pensiero che facesse, parola che dicesse, che non manifestasse la presenza di un altro. Questa è la nostra vera dimensione. Poi, se qualcuno vuole vivere da spavaldo, vuol vivere tirando avanti, vuol vivere accontentandosi di tutto, può farlo. Non è che c'è qualcosa che ce lo impedisca, ma vediamo subito le conseguenze. Iniziamo, per esempio, come racconta il Vangelo, a diventare talmente ottusi da non vedere più neanche il bene dell'altro, talmente preoccupati di come vanno le nostre cose, di portare a casa il nostro guadagno, non stimiamo più neanche il bene dell'altro. E persino le nostre case possono smettere di essere una casa, diventano una gabbia dove uno è guardato non per quello che è, ma per il tornaconto che può dare, per quello che dovrebbe fare e non fa. Uno si accorge di vivere così anche perché inizia ad annoiarsi. Le cose solite, le cose ripetute, le cose così come vengono, annoiano, non sono in grado di introdurre un gusto nel quotidiano. E uno fa, briga, si agita, mette le mani in pasta in mille questioni, ma non porta a casa niente.
si agita, non si muove, si affanna, non costruisce, attorno a sé vede una vita infeconda, nessuno si stupisce di una presenza come la sua, a nessuno viene in mente di chiedere ma tu da dove vieni, chi sei, perché ti muovi così, diventiamo come tutti, perdendo quel punto di originalità che Dio ha messo nel cuore di ciascuno. E poi vediamo che accade una cosa che col passare del tempo si acuisce sempre di più, cioè ci irrigidiamo, diventiamo sempre più meschini. Più il tempo passa, più diventiamo gretti. Quasi la gente si infastidisce a stare con noi. Cioè diventare vecchi, invecchiare, guadagnare molti anni è una sfida. Perché non è automatico che uno invecchiando fiorisca, più facile il contrario. A maggior ragione oggi, carissimi, rendiamo grazie per la vita di Antonia, perché quello della di una buona vecchiaia è un dono difficilissimo da sorprendere tra gli uomini, molto difficile, quasi impossibile. Quando accade ce ne accorgiamo subito, che uno non procede come tutti, non si aspetta le cose che si aspettano tutti, ma più si avvicina al traguardo finale, più gli viene voglia di scoprire che cosa il Signore ha in mente per sé. Chiediamo questi doni, in questo atto di riconsegna, dicevamo prima, ci aiuti a rimettere nelle mani la vita di Antonia, in modo che non siamo condannati ai ricordi, quello dei ricordi è una condanna, ma siamo invece autorizzati a guardare ciò che la sua vita ha comunicato alla nostra e a riconoscere nella nostra umanità quei doni che senza di lei noi non avremmo mai ricevuto. Dio agisce così, non alimentando i ricordi, ma facendo riaccadere oggi un dono che è già accaduto, che è già stato dato una volta per sempre e che la morte non è in grado di derubarci. E supplichiamo per ciascuno di noi, carissimi, perché c'è sempre una tentazione in queste circostanze, e cioè che tutto in noi sia orientato, giustamente, alla preghiera per Antonia, alla vicinanza alla famiglia, ma c'è un punto da cui non possiamo scappare, ed è il fatto che un giorno moriremo anche noi. La morte, quando accompagniamo nell'ultimo viaggio qualcuno, almeno facciamo di tutto per dimenticarlo, ma almeno oggi occorre che ci ricordiamo che moriremo anche noi. Questo non per farci venire addosso il patema di chissà quale futuro, ma per riconsegnarci il gusto della serietà del presente. Noi non siamo Dio. Noi non siamo capaci di autogenerarci. Non abbiamo in noi la sorgente della vita, né nostra né delle persone che amiamo, tanto che a un certo punto dobbiamo lasciarle andare. Ma sarebbe una fregatura questo se Cristo non fosse risorto. Paradossalmente il nostro limite è una delle prove più schiaccianti che un altro ha vinto. Chiediamo la grazia che questa sua vittoria rifiorisca nella nostra vita, e mentre riconsegniamo l'abbraccio di Dio per intercessione di Maria Santissima la vita di Antonia, domandiamo per la nostra il dono di un incontro che riaccada in ogni istante, in modo da toglierci l'abitudine e da rimettere l'amore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: ci alziamo. Innalziamo con fiducia al Padre le nostre preghiere. Rispondiamo: ascoltaci, Signore.
1: Signore, ti affidiamo la nostra cara Antonia. Tu che conosci l'amore immenso che ci ha donato e tutti i suoi sacrifici, accoglila nel tuo abbraccio misericordioso.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i pronipoti di Antonia, ti affidiamo, Signore, questi suoi grandi amori. Ti chiediamo di custodire nel cuore di questi ragazzi il calore del suo amore e la dolcezza dei suoi abbracci. Ascoltaci, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per la presenza di Tamara, che si è presa cura di Antonia con la stessa tenerezza di una madre. Ti preghiamo perché tutte le persone malate possano incontrare persone così speciali.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Signore, ti preghiamo per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari, custodi della vita e della speranza. Proteggi la loro umanità, dona loro la forza di rimanere empatici, benedici le loro mani e sii luce nelle scelte difficili.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i sacerdoti e i religiosi che scelgono di restare in territori di guerra e di persecuzione, perché il Signore sia il loro scudo, li protegga e doni loro le parole per seminare speranza.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i ministri dell'Eucaristia, perché siano sempre strumenti docili del tuo amore, portando col pane della vita consolazione e speranza a chi è solo e malato. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre, secondo la tua santa volontà, le preghiere che ti abbiamo innalzato, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Sediamo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il nostro Dio, la sua santa.
0: Ci alziamo. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza di Antonia. Supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Antonia, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati, nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: Pace sia. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò lì.
0: chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su due file a fianco del feretro di Antonia.

non lasciarmi da solo. Bussa pure alla porta, mia madre ti aprirà. Lei ancora più bella

fammi stare con te. Segui il raggio di luce e la luce ti porterà.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Antonia giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. La nostra sorella Antonia si è addormentata nella pace di Cristo. La sua lunga esistenza terrena è giunta al termine, ora è accolta nella pace dei giusti. Il Signore, che ci insegna a contare i nostri giorni, le doni l'eternità felice. L'acqua del battesimo e il profumo dell'incenso che accompagnano l'ultimo saluto siano memoria dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori con il sacramento della rigenerazione e segno di quel sacrificio di lode che è la vita del giusto.

0: Ti raccomandiamo, Signore, la tua serva Antonia, perché lasciato questo mondo viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme, l'eterno riposo.
1: Donare.
0: Questa nostra sorella e tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio, riposi in pace.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.